0: diretta l'indovinello del giorno.
1: È facile entrarci dentro, ma è difficile uscirne. La risposta è i guai.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Laura Pausini. Bellissimo così.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 2 e 52 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: Mi chiamo Antonella e chiamo da Napoli. Ho 50 anni, ma quando ascolto Radio Margherita mi sento impazzire.
1: Radio Margherita ti fa impazzire anche a Napoli.
2: Adriano Celentano, storia d'amore. Tu non sai.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Michele Zarrillo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Michele Zarrillo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: L'acrobata. La notte dei pensieri. Non è finita.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Camaleonti, io per lei.

0: colore della pelle non definisce il valore di una persona. Il rispetto sì.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Marcella, un sorriso e poi perdonami.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 3:51.

0: sono Danilo di Milano. Io ascolto Radio Margherita perché è l'unica radio che dice i titoli delle canzoni e i nomi di chi le interpreta. Grazie di esistere, Radio Margherita. Per me sei la preferita.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita. Stare

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Fabrizio De André, la canzone di Marinella. Questa

Gino Paoli è nato a Monfalcone in provincia di Gorizia il 23 settembre 1934 ed è stato un cantautore italiano. Faceva parte della cosiddetta scuola genovese con Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Umberto Bindi, movimento che ha rivoluzionato la musica italiana negli anni 60, introducendo testi poetici, intimi e riflessivi. È stato considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana. Ha scritto e interpretato brani di vasta popolarità. Ha partecipato a 5 edizioni del Festival di Sanremo. Ha composto musiche per colonne sonore di tanti film. Tante canzoni scritte da Gino Paoli sono state interpretate o reinterpretate da colleghi di rilievo nazionale e internazionale, anche molto distanti dal suo tipo di approccio musicale. In Italia, oltre a Mina e Ornella Vanoni, tra i suoi innumerevoli interpreti si trovano Umberto Bindi, Luigi Tenco, Gianni Morandi, Carmen Villani, Patti Pravo, Franco Battiato, Marco Masini, Franco Simone, Zucchero. Gino Paoli è stato un precursore della canzone d'autore italiana. I testi dei suoi brani sono profondi e introspettivi. Spesso parlano d'amore, malinconia, tempo e memoria, caratterizzate anche da influenza jazz, evidente nelle armonie e nelle collaborazioni. Paoli ha lavorato con musicisti jazz di alto livello. Nel 1987 Paoli si presenta alle elezioni politiche, venendo eletto come deputato fra le file del Partito Comunista Italiano. Ha ricoperto inoltre anche il ruolo di assessore alla cultura nel comune di Arenzano. Nel 2007, in un'intervista all'Espresso, ha dichiarato: «Sono anarchico da sempre. Il gene dell'anarchia l'ho ereditato da mio nonno». Il 20 febbraio 2015 viene iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Genova per evasione fiscale. Gino Paoli è morto a Genova il 24 marzo 2026, all'età di 91 anni. Dopo la cremazione, le ceneri sono state disperse in mare, come da sua volontà. Fra le sue più belle canzoni ricordiamo Che cosa c'è? Un altro amore, Sapore di sale, Il cielo in una stanza.

0: Radio Margherita ha presentato
1: Canzoni sopra le nuvole.
0: Oggi abbiamo ricordato Gino Paoli.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 4 e 51 minuti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità in un contesto comunque soleggiato, si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale e sull'arco alpino, che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana, fin verso le coste adriatiche. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
6: Lucio Dalla, hai una faccia nera nera.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è l'11 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Olga di Kiev. Oggi è l'onomastico di Olga. Il nome ha origine scandinava e significa la santa. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, l'11 luglio del 1977, Martin Luther King viene premiato postumamente con la Medaglia della Libertà. Lo scioglilingua di oggi è: la figlia di Silvia, sotto la folta selva, suole cogliere solo foglie di scelta salvia. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Due scampi si incontrano. Ci vediamo stasera? No, non posso, sono invitato ad un cocktail. Ed ora l'aforisma del giorno. Le parole possono mentire, i gesti mai. Il consiglio della nonna di oggi è: se quando mangiate il pane preferite la crosta e scartate la mollica, non gettatela. Potete usarla per lucidare gioielli e oggetti d'oro. Strofinandoli con la mollica del pane, infatti, torneranno subito lucidi e splendenti. Adesso l'indovinello del giorno. Quando lo usi, ne butti via metà. La risposta è l'adesivo. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Giuseppina e parlo da Gallipoli, provincia di Lecce. Il mio proverbio: si lascia il morente e si corre dalla parte oriente. Buongiorno.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Ribaldo, ribaldo, chi vive di violenze e soprusi, una masnada di ribaldi, razza di ribaldi, e un ribaldo, connotazione negativa.

0: Siamo tutti diversi, eppure tutti umani. Il razzismo è solo ignoranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Radio Margherita. BBK e Giusy Ferreri. Ciao.

0: sul paradiso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 5 e 48 minuti.
2: Tanti auguri di buon compleanno a Silvana La Mattina di Palermo, a Gianna Cioni di Firenze. Buon compleanno a Sara Licciardello di Aci Catena, in provincia di Catania, ad Antonio Costantino di Messina e facciamo gli auguri a Antonino Russo di Catena Nuova, in provincia di Enna, a Pasquale Mattiucci di Napoli. Auguri di buon compleanno a Grazia Lovetere di Venaria Reale, in provincia di Torino, a Vincenzo Schifano di Casteltermini, in provincia di Agrigento, a Eugenio Armando Ferracioli di Genova ed infine auguri a Rosanna Iozia di Pachino, in provincia di Siracusa. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

00 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia dei Modà.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con.
0: Moda.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: L'ultimo viaggio, Odiami, Per una notte insieme, Quel sorriso in volto, Sarò sincero e Tutto non è niente.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Gianni Meccia.
3: Paolo Rossi. In Italia si sta male.
4: In Italia ci sta al mare. Per nuotare, per pescare. Con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole. In Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole. Per asciugarsi quando piove. Con la frutta di stagione, con le pesche, le albicocche da mangiare quando hai fame.

0: poi torno però, ogni tanto.
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 6 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Olga di Kiev,

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Leninismo. Leninismo, dal nome di Lenin, pseudonimo di Vladimir Ulianov, che attuò una revisione del pensiero marxista.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Vezzo. Vezzo, dal latino vizium, difetto, cattiva abitudine. Significato: modo di procedere o di fare, consuetudine, gesto affettuoso, carezza, fascino, attrattiva. Al plurale, moine.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Smog. Smog. Voce inglese incrociata di smoke, fumo, e fog, nebbia. Significato: stato di inquinamento dell'aria dovuto a vapore acqueo e fumi di combustioni ristagnanti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Struggente. Struggente. Significato: estremamente penoso, molto intenso, ardente, parlando di desiderio, desiderio struggente.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 6:55 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno ad Angelo Antonelli di Lucca, ma un saluto ed un buon compleanno va anche a Fabrizio Musto di Torino. Buon compleanno a Tanina e Maria Grazia De Francisci di Caltagirone, in provincia di Catania, a Giuseppa Armanio di Palermo. E facciamo gli auguri ad Antonio Alberto Giovanni Costantino di Messina e alla nonna Sara di Aci Catena, in provincia di Catania. Auguri di buon compleanno ad Aurora Zecca di Leverano, in provincia di Lecce, a Maria Rita di Palermo ed infine auguri a Francesca Piazza di Raddusa, in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: con Massimo Ranieri.
1: Se bruciasse la città,
0: questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: I violentatori, quelli che violentano le donne, non devono essere castrati chimicamente, ma fisicamente, perché sono delle belve inumane.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Olga di Kiev.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Se il tempo passa, perché non posso prenderlo per mano?
1: L'angolo del sorriso.
3: In quanto a igiene lasciava molto a desiderare. Pensa che gli offrirono di reinterpretare quella sporca dozzina da solo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ieri ho fatto la spesa per una settimana. Peccato che sia finita in un giorno.
1: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Albano e Romina Power. Un'isola nella città.

0: L'aria che respiriamo è il riflesso delle nostre scelte. Proteggi il pianeta, inizia da te.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, le frequenze delle tue persone.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: NEC, tu sei, tu sai. Già le

0: Radio Margherita Notizie.
1: Stati Uniti, Iran, i colloqui proseguono ma il cessate il fuoco è finito, lo precisa Trump che intanto rispondendo sul presunto piano iraniano per eliminarlo dice: ho dato istruzione di bombardare con una potenza mai vista se mi dovesse accadere qualcosa. Il disastro di Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea, così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi in Brianza ha preso parte alle commemorazioni per i 50 anni dal disastro della diossina. E nell'area bonificata dove è stato istituito il parco naturale Bosco delle Querce si è rivolto ai giovani.
2: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
1: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report mentre proseguono le indagini sull'attentato al suo conduttore Sigfrido Ranucci. Perquisita l'abitazione dove, prima di partire per l'Africa, viveva il factotum di Walter Lavitola, ritenuto il mandante. Ed è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita. Italiana.
4: Questa è Radio Margherita.
5: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
4: Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 7 e 53 minuti.
6: Tanti auguri di buon compleanno a Silvana La Mattina di Palermo, a Gianna Cioni di Firenze. Buon compleanno a Sara Licciardello di Aci Catena, in provincia di Catania, ad Antonio Costantino di Messina e facciamo gli auguri a Antonino Russo di Catena Nuova, in provincia di Enna, a Pasquale Mattiucci di Napoli. Auguri di buon compleanno a Grazia Lovetere di Venaria Reale, in provincia di Torino, a Vincenzo Schifano di Casteltermini, in provincia di Agrigento, a Eugenio Armando Ferracioli di Genova ed infine auguri a Rosanna Iozia di Pachino in provincia di Siracusa. A tutti questi nostri amici ascoltatori l'augurio di un buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un lieve indebolimento della struttura anticiclonica sulle regioni del centro-nord permetterà una maggiore variabilità in un contesto comunque soleggiato. Si formeranno però dei temporali di calore nel pomeriggio su gran parte della dorsale appenninica settentrionale, sull'arco alpino, che poi verso sera potranno estendersi anche a parte della pianura padana fin verso le coste adriatiche. Non si escludono fenomeni localmente anche intensi. Più stabile, asciutto e soleggiato al centro-sud, con temperature sempre piuttosto elevate, anche se perderanno qualche grado sulle regioni settentrionali nei valori massimi. Ventilazione nel complesso debole, con mari generalmente poco mossi o quasi calmi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Pooh.

0: Un giorno insieme con i Pooh torna fra un'ora.
1: Gigi D'Alessio, tu che ne sai?
2: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve Radio Margherita, sono Carmelo da Troina e vorrei rispondere a quel signore che dice se Dio esiste o non esiste. Io sono cattolico, credo che esiste Dio, però credo che in questo momento sarebbe il momento giusto per poter scendere sulla terra e quindi fare finire tutte queste guerre, tutte queste nemicizie che ci sono, in quanto nella Bibbia c'è scritto che un giorno ci sarà la resuscitazione dei morti e i giusti rimarranno su questa terra, che non sarà degno verrà ad una seconda morte, nessuno lo sa, neanche il figlio, ma solo il padre. Sarebbe il momento opportuno per farsi vedere al mondo che veramente c'è ed esiste veramente, se no rimane soltanto un'illusione, una credenza così per i libri, solo perché è scritto nella Bibbia. Io non l'ho visto ancora, speriamo di poterlo vedere più avanti. Grazie a Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 8:21.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è l'11 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Olga di Kiev. Oggi è l'onomastico di Olga. Il nome ha origine scandinava e significa la santa. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, l'11 luglio del 1977, Martin Luther King viene premiato postumamente con la Medaglia della Libertà. Lo scioglilingua di oggi è: la figlia di Silvia, sotto la folta selva, suole cogliere solo foglie di scelta salvia. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Due scampi si incontrano. Ci vediamo stasera? No, non posso, sono invitato ad un cocktail. Ed ora l'aforisma del giorno. Le parole possono mentire, i gesti mai. Il consiglio della nonna di oggi è: se quando mangiate il pane preferite la crosta e scartate la mollica, non gettatela. Potete usarla per lucidare gioielli e oggetti d'oro. Strofinandoli con la mollica del pane, infatti, torneranno subito lucidi e splendenti. Adesso l'indovinello del giorno. Quando lo usi, ne butti via metà. La risposta è l'adesivo. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Giuseppina e parlo da Gallipoli, provincia di Lecce. Il mio proverbio: si lascia il morente e si corre dalla parte oriente. Buongiorno.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Ribaldo, ribaldo, chi vive di violenze e soprusi, una masnada di ribaldi, razza di ribaldi e un ribaldo, connotazione negativa.
0: Lucio Battisti, La canzone del sole.
3: Le

0: vita mia. Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Lucio Dalla, Caruso.
2: Qui dove il mare lui.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Camaleonti, viso d'angelo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Stati Uniti, Iran, i colloqui proseguono ma il cessate il fuoco è finito. Lo precisa Trump che intanto rispondendo sul presunto piano iraniano per eliminarlo dice: ho dato istruzione di bombardare con una potenza mai vista se mi dovesse accadere qualcosa. Il disastro di Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi in Brianza ha preso parte alle commemorazioni per i 50 anni dal disastro della diossina. E nell'area bonificata dove è stato istituito il parco naturale Bosco delle Querce si è rivolto ai giovani.
2: La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici. Con l'impegno di tutti hanno vinto la speranza e la vita.
1: La RAI sospende cautelativamente le repliche estive di Report mentre proseguono le indagini sull'attentato al suo conduttore Sigfrido Ranucci. Perquisita l'abitazione dove, prima di partire per l'Africa, viveva il factotum di Walter Lavitola, ritenuto il mandante. Ed è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 9. In punto.
1: Tanti auguri di buon compleanno ad Angelo Antonelli di Lucca, ma un saluto ed un buon compleanno va anche a Fabrizio Musto di Torino. Buon compleanno a Tanina e Maria Grazia De Francisci di Caltagirone, in provincia di Catania, a Giuseppa Armanio di Palermo. E facciamo gli auguri ad Antonio Alberto Giovanni Costantino di Messina e alla nonna Sara di Aci Catena, in provincia di Catania. Auguri di buon compleanno ad Aurora Zecca di Leverano, in provincia di Lecce, a Maria Rita di Palermo ed infine auguri a Francesca Piazza di Raddusa, in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con i Pooh. Torna fra un'ora.
1: Rino Gaetano, Ai Maria.

0: richieste e per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Piove, ciao ciao bambina, si sono confrontati oggi Nuccia Bongiovanni e Domenico Modugno.
1: Confronti!
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: insieme.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 9 e 26 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Olga di Kiev,

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Dorotea da Speggiano della Sila. Il mio proverbio è: chi ne ha le poco vale, cioè chi sbadiglia spesso vale poco. Ciao.
4: Marzia, Livorno. Tre piccoli proverbi delle mie parti. Il primo dice: non ti fidare di chi ha due buchi nel naso. Il secondo dice: un po' per uno, incollo a mamma. E l'ultimo dice: chi fa più di mamma, inganna. Ciao.
5: Ciao Margherita, Piero Lombardo da Palermo. Il mio proverbio palermitano: quale pietà di cani lavuti, i suoi si mangiano i cani. In estrema sintesi, spesso si fa del bene a chi non lo merita. Ciao.
6: Sono Salvatore di Aci Reale. Allora, il mio proverbio, diciamo, è: un fuire non è vergogna, ma è salvamento di vita. Allora, che cosa significa? Il correre, dice, non è vergogna, almeno si salva la vita. Grazie, Radio Margherita, sei grande. Ciao.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti

0: scappare. Radio Margherita.
1: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ho appena ascoltato su Radio Margherita l'esigenza da parte di un genitore di voler inserire nelle aule delle telecamere. Io da docente, sinceramente, mi sento rammaricata, perché vedo in questo atteggiamento una mancanza di fiducia, nei confronti di insegnanti che lavorano, che hanno sempre lavorato diligentemente, costantemente per il bene, dei ragazzi. E purtroppo la figura dell'insegnante oramai ha perso veramente di valore, se si pensa di voler mettere delle telecamere all'interno delle aule. Vuol dire proprio che non c'è più fiducia nei confronti del docente. Quindi questa cosa veramente mi ha rammaricato tantissimo, e volevo esprimere questo mio pensiero in rappresentanza di tutti i docenti. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 9 e 52 minuti.
4: Tanti auguri di buon compleanno a Silvana La Mattina di Palermo, a Gianna Cioni di Firenze. Buon compleanno a Sara Licciardello di Aci Catena, in provincia di Catania, ad Antonio Costantino di Messina, e facciamo gli auguri a Antonino Russo di Catena Nuova, in provincia di Enna, a Pasquale Mattiucci di Napoli. Auguri di buon compleanno a Grazia Lovetere di Venaria Reale, in provincia di Torino, a Vincenzo Schifano di Casteltermini, in provincia di Agrigento, a Eugenio Armando Ferracioli di Genova, ed infine auguri a Rosanna Iozia di Pachino, in provincia di Siracusa. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.
7: Radio Margherita.
8: Come si fa sopra?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Addio a Peppino Di Capri, uno dei simboli della cultura italiana, autore, interprete di canzoni memorabili come Champagne, Roberta, Luna Caprese, aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa torna la paura in Venezuela, ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime, il bilancio è salito a oltre 4.000 morti, quasi 17.000 feriti. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio, bollino rosso Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna previsti per domani 43 gradi. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio, alle 23 italiane, Inghilterra, Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina-Svizzera, già definita la semifinale di martedì, Spagna-Francia. Tennis aspettando Sinner-Zverev di domani alle 17 a Wimbledon, scocca l'ora della finale femminile. Inedito derby ceco Muchova-Noskova. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Pooh.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 10 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Olga di Kiev,

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Gino Paoli è nato a Monfalcone in provincia di Gorizia il 23 settembre 1934 ed è stato un cantautore italiano. Faceva parte della cosiddetta scuola genovese con Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Umberto Bindi, movimento che ha rivoluzionato la musica italiana negli anni 60, introducendo testi poetici, intimi e riflessivi. È stato considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana. Ha scritto e interpretato brani di vasta popolarità. Ha partecipato a 5 edizioni del Festival di Sanremo. Ha composto musiche per colonne sonore di tanti film. Tante canzoni scritte da Gino Paoli sono state interpretate o reinterpretate da colleghi di rilievo nazionale e internazionale, anche molto distanti dal suo tipo di approccio musicale. In Italia, oltre a Mina e Ornella Vanoni, tra i suoi innumerevoli interpreti si trovano Umberto Bindi, Luigi Tenco, Gianni Morandi, Carmen Villani, Patti Pravo, Franco Battiato, Marco Masini, Franco Simone, Zucchero. Gino Paoli è stato un precursore della canzone d'autore italiana. I testi dei suoi brani sono profondi e introspettivi. Spesso parlano d'amore, malinconia, tempo e memoria, caratterizzate anche da influenza jazz, evidente nelle armonie e nelle collaborazioni. Paoli ha lavorato con musicisti jazz di alto livello. Nel 1987 Paoli si presenta alle elezioni politiche, venendo eletto come deputato fra le file del Partito Comunista Italiano. Ha ricoperto inoltre anche il ruolo di assessore alla cultura nel comune di Arenzano. Nel 2007, in un'intervista all'Espresso, ha dichiarato: «Sono anarchico da sempre. Il gene dell'anarchia l'ho ereditato da mio nonno». Il 20 febbraio 2015 viene iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Genova per evasione fiscale. Gino Paoli è morto a Genova il 24 marzo 2026, all'età di 91 anni. Dopo la cremazione, le ceneri sono state disperse in mare, come da sua volontà. Fra le sue più belle canzoni ricordiamo Che cosa c'è? Un altro amore, Sapore di sale, Il cielo in una stanza.

0: Radio Margherita ha presentato
1: Canzoni sopra le nuvole.
0: Oggi abbiamo ricordato Gino Paoli.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Le Otta. Londra.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 10 e 55 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno ad Angelo Antonelli di Lucca, ma un saluto ed un buon compleanno va anche a Fabrizio Musto di Torino. Buon compleanno a Tanina e Maria Grazia De Francisci di Caltagirone, in provincia di Catania, a Giuseppa Armanio di Palermo. E facciamo gli auguri ad Antonio Alberto Giovanni Costantino di Messina e alla nonna Sara di Aci Catena, in provincia di Catania. Auguri di buon compleanno ad Aurora Zecca di Leverano, in provincia di Lecce, a Maria Rita di Palermo ed infine auguri a Francesca Piazza di Raddusa, in provincia di Catania. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Caterina Caselli, 100 giorni.
3: 100

0: Domenica con Massimo Ranieri.
1: Se bruciasse la città,
0: questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

0: Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Voglio rispondere sul tema sui figli. Io ho 3 anni che non vedo i miei figli, a loro dire, perché mi sono separato da sua madre, ma invece la realtà è che oggi i figli sono veramente ingestibili, una di 27, una di 24, però alla fine si fanno la loro strada e non pensano minimamente ai genitori come si faceva una volta. Le case di riposo nascono come i funghi, perché non c'è più quella mentalità di stare accanto ai genitori, né prima, quando sono giovani, né anche quando sono grandi. Tutto qui.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita presenta 3 canzoni. 3 canzoni. In sequenza ascolterete i 3 brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, 3 canzoni di Michele Zarrillo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Michele Zarrillo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: L'acrobata. La notte dei pensieri. Non è finita.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 11 e 27 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Olga di Kiev,

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Radio Margherita, amica fedele.

0: questo va bene.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Addio a Peppino Di Capri, uno dei simboli della cultura italiana, autore, interprete di canzoni memorabili come Champagne, Roberta, Luna Caprese, aveva 86 anni. Domani funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Dopo i devastanti terremoti di 2 settimane fa torna la paura in Venezuela, ieri nuova scossa di magnitudo 3.9 ancora alla Guaira. Non si sono registrate altre vittime, il bilancio è salito a oltre 4.000 morti, quasi 17.000 feriti. Il caldo africano non concederà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio, bollino rosso Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna previsti per domani 43 gradi. Si conoscerà tra stasera e domani mattina la seconda semifinale dei mondiali di calcio, alle 23 italiane, Inghilterra, Norvegia, mentre alle 3 di stanotte sarà la volta di Argentina-Svizzera, già definita la semifinale di martedì, Spagna-Francia. Tennis aspettando Sinner-Zverev di domani alle 17 a Wimbledon, scocca l'ora della finale femminile. Inedito derby ceco Muchova-Noskova. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 11:59.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Ciao, sono Lina da Ventimiglia. Ascolto Radio Margherita perché le vostre canzoni sono il riassunto della mia vita. Ciao.

0: Un giorno insieme con i Pooh. Torna fra un'ora.
1: Achille Lauro. Amor.
2: Stanotte.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Rita Pavone, questo nostro amore.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 12:25.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Molière? Bisognerebbe fare un lungo esame di coscienza prima di pensare a criticare gli altri. Sa cosa diceva Albert Einstein? La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Sa cosa diceva Bruce Lee? Non esistono incidenti tanto sfortunati da cui il saggio non possa trarre vantaggio. Come non esistono circostanze tanto fortunate che lo sciocco non possa volgere a proprio danno.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Baby Kay e Alvaro Soler. Non dire una parola.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Ciao a tutti. Voglio proporre una soluzione per questo problema dei migranti clandestini che stanno arrivando in flusso nel sud, in Lampedusa, e stanno creando tanti problemi. Perché non utilizzare la tecnologia moderna per sapere il loro percorso? Lo sappiamo tutti che tramite satellite si può osservare una certa zona in tempo reale. Allora, per ogni nave che arriva, prendiamo il tempo di sapere il suo percorso, il suo punto di partenza, da dove viene esattamente. E se lo sappiamo a questo punto di partenza, possiamo mandarli via, indietro, fino a questo punto. Possiamo trascinare la nave fino a questo punto. Se lo facciamo una volta, due volte, non accadrà più. Le notizie si faranno sapere e non troveremo più dei migranti che rischiano la vita attraversando il mare per essere alla fine mandati indietro. Il problema non accadrà più e l'Italia avrà la pace. Grazie.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 12 e 53 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: È morto a 86 anni Peppino Di Capri nella sua amata isola dopo una lunga malattia da Champagne a Roberta Saint-Tropez Twist, alcuni dei suoi successi in oltre 60 anni di carriera. Napoli piange la sua scomparsa, il ricordo su X del sindaco Gaetano Manfredi. I funerali domani pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano in piazzetta. Terza ondata di caldo africano in Italia, città bollino rosso, Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna, previsti per domani 43 gradi. Sport, Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic e domani contro il tedesco Zverev insegue il bis a Wimbledon.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
2: Mondiali, Francia-Spagna in semifinale, stasera ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia, Argentina-Svizzera. È tutto da Gianni De Gaetano. Buon weekend.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille

0: Perdonami.
1: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Pooh.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao a tutti, Giusy dalla provincia di Palermo. Ma mi sembra normale che un paese dove abito con oltre 11.000 abitanti siamo da ben 2 mesi e mezzo senza una posta? L'unica posta che abbiamo nel nostro paese è inagibile da 2 mesi e mezzo. In più non c'è neanche una banca. Quindi ditemi voi, poveri pensionati, come devono andare in un altro paese che è vicino da noi per andare a prendere la pensione, per pagare le bollette e per tutto quello che sono i servizi della posta. Ma vi sembra normale? Ragazzi, ma nemmeno in Africa! Io spero che con questo appello arrivi anche all'amministrazione. E addirittura c'è voce in giro che non vuole più riaprire la posta. Come si fa? Vergogna!
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 13:26.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, che sei innanzitutto la mia radio preferita. E niente, ti volevo mandare questo messaggio a tutti gli uomini, nemmeno quelli che credono di essere uomini. Rispettate sempre le vostre donne, le vostre mogli, e questo significa essere uomini. Non le disprezzate, rispettatele sempre. Io mi ritengo fortunato di aver trovato una compagna da 44 anni, compagna, mia moglie, tutto, che mi ha aiutato anche sempre nei momenti difficili. E mi ritengo in questo contesto molto fortunato, che ha aiutato sempre la famiglia a portarla avanti. Rispettate tutte le donne, uomini, voi che vi credete uomini, rispettatele sempre e sarete rispettati. Non sono merce che comprate, ricordatevelo sempre. Ricordatelo sempre, non sono merce che avete comprato, ma sono le donne che portano avanti la famiglia, sempre. Mandalo questo messaggio, la tema che è importante, mandalo.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 13 e 54 minuti. Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È morto a 86 anni Peppino Di Capri nella sua amata isola dopo una lunga malattia da champagne. A Roberta Saint-Tropez Twist alcuni dei suoi successi in oltre 60 anni di carriera. Napoli piange la sua scomparsa, il ricordo su X del sindaco Gaetano Manfredi. I funerali domani pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano in piazzetta. Terza ondata di caldo africano in Italia, città bollino rosso, Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna previsti per domani 43 gradi. Sport, Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic, domani contro il tedesco Zverev insegue il bis a Wimbledon.
2: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
1: Mondiali, Francia-Spagna in semifinale, stasera ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia, Argentina-Svizzera. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Pooh.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, contatto voi per poter parlare delle problematiche legate alla disabilità e rinnovo nuovamente il mio invito al ministro della disabilità ad occuparsi maggiormente dell'assistenza sia ai ragazzi, bambini e sia alle famiglie, perché spesso e volentieri si trovano in estrema difficoltà a causa di mancanza di sostegno, mancanza di strumenti e di sussidi. L'unica cosa che mi sento di dire è che essere disabile non significa essere un diverso, ma è una ricchezza, una risorsa che non può essere dimenticato o cancellato. Lo Stato e tutto ciò che riguarda lo Stato deve sopperire alle famiglie, ai bambini, perché è un loro diritto di ogni genere. Vi ringrazio e spero veramente in una risposta.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta i consigli della nonna.
2: Mangiare 4 gambi di sedano al giorno può aiutare a ridurre, ma non a curare, l'ipertensione. Per abbassare la pressione sanguigna dovrete anche mangiare verdura, bere molta acqua, ridurre la quantità di sale negli alimenti e fare esercizio fisico.
1: I consigli della nonna.
2: Un rimedio casalingo per il trattamento dei brufoli è il dentifricio in pasta. Provate a metterne un po' sul brufolo e lasciate agire per qualche ora. Vedrete che si seccherà e migliorerà.
1: I consigli della nonna.
2: Se una cattiva digestione vi ha provocato mal di pancia o nausea, preparatevi un tè con una fetta di radice di zenzero fresco lasciata in infusione per circa 20 minuti.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Poco fa ho sentito di una mamma che chiedeva al ministro di poter fare delle visite psichiatriche e psicologiche agli insegnanti, perché conoscere il francese è diverso dal saperlo insegnare ed avere una stabilità per poter fare l'insegnante. Io mi trovo e aggiungo, ministro, si trova a fare questo controllo, ci faccia un piacere, faccia uscire i genitori dalla scuola, la prego. Eppure, se proprio li vuole far stare all'interno, faccia anche loro una bella visita psichiatrica, perché purtroppo ci sono alcuni genitori che veramente non sanno fare i genitori.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 14:58.

0: Sono Rosario, chiamo da Potenza. Ascolto Radio Margherita durante le pause del mio lavoro. Quando le note delle belle ed intramontabili canzoni riscaldano il cuore.
1: Radio Margherita. Le tue note riscaldano il cuore. Anche a Potenza.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Pooh.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

bellissimi. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 15:25.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

0: Non lasciare che il mondo diventi una discarica. Riduci, riutilizza, ricicla.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 15 e 54 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È morto a 86 anni Peppino Di Capri nella sua amata isola dopo una lunga malattia da champagne a Roberta Saint-Tropez Twist, alcuni dei suoi successi in oltre 60 anni di carriera. Napoli piange la sua scomparsa, il ricordo su X del sindaco Gaetano Manfredi. I funerali domani pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano in piazzetta. Terza ondata di caldo africano in Italia, città bollino rosso, Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna, previsti per domani 43 gradi. Sport, Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic, domani contro il tedesco Zverev insegue il bis a Wimbledon.
2: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
1: Mondiali, Francia-Spagna in semifinale, stasera ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia, Argentina-Svizzera. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Pooh.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Loretta Goggi, maledetta primavera.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io vorrei dire, come fanno questi ragazzi giovani a entrare nel mondo del lavoro se nessuno gli dà la possibilità, tutti che cercano ragazzi già pratici? Ma come facciamo a impratichirli se non gli diamo la possibilità di lavorare, di inserirli nel mondo del lavoro? Non lo so.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
3: Margherita. Wes, ti ho inventata io.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 16:23.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Mi porti sempre con te, pur lasciandomi dappertutto. La risposta è l'impronta digitale.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Collage, Donna Musica.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È morto a 86 anni Peppino Di Capri nella sua amata isola dopo una lunga malattia da champagne a Roberta Saint-Tropez Twist, alcuni dei suoi successi in oltre 60 anni di carriera. Napoli piange la sua scomparsa, il ricordo su X del sindaco Gaetano Manfredi. I funerali domani pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano in piazzetta. Terza ondata di caldo africano in Italia, città bollino rosso, Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna, previsti per domani 43 gradi. Sport, Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic, domani contro il tedesco Zverev insegue il bis a Wimbledon.
2: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
1: Mondiali, Francia-Spagna in semifinale, stasera ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia, Argentina-Svizzera. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 16 e 59 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Dopo alcuni temporali di questo sabato sera al nord sul Medio Adriatico, domani tornerà a splendere il sole. Una domenica quindi sull'Italia settentrionale via via di cielo sereno poco nuvoloso con caldo nuovamente intenso, anche massime fino a 34-35 gradi in pianura. Anche al centro sole protagonista, qualche isolato focolaio temporalesco del pomeriggio sull'Appennino. Al sud tempo soleggiato, maggior rischio di temporali sull'Appennino meridionale, sole invece al mare lungo la costa. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Massimo Ranieri.
1: Se bruciasse la città,
0: questa domenica dalle ore 10 e in replica dalle ore 20 solo su Radio Margherita.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giuseppe da Brindisi. In questi giorni purtroppo stiamo assistendo a diversi incidenti stradali sulle strisce pedonali dove tanta gente purtroppo è deceduta. Bisogna comunque prestare attenzione perché le strisce pedonali è vero che danno diritto al pedone di passare, ma prima di passare bisogna stare attenti perché comunque un'auto che sta in corsa ha i suoi tempi anche per frenare e per fermarsi. Per cui se potete aspettare un attimo, se c'è una macchina che sta arrivando, vi conviene aspettare, fate passare l'auto e poi magari vi incamminate sulle strisce pedonali. Questo appunto per evitare dispiaceri e lutti come in questi momenti stiamo assistendo. Grazie Radio Margherita, attenzione, state attenti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni. Ciao.

0: brano Piove, Ciao Ciao, Bambina si sono confrontati oggi Nuccia Bongiovanni e Domenico Modugno.
1: Confronti!
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 17:25.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Adriano Celentano.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Denigrare. Denigrare. Dal latino denigrare, che a sua volta deriva da ne e niger, nero. Significato: diffamare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bubbone. Bubbone. Dal latino bubo, dal greco bubon. Significato: tumefazione infettiva dei gangli linfatici.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Devolvere. Devolvere. Dal latino dotto, che significa far rotolare giù. Significato: destinare ad altri un bene.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Punzone. Punzone. Dal latino punctio, puntura. Significato: attrezzo d'acciaio costituito da un'asticella recante all'estremità una sigla, una lettera, un numero o un segno particolare inciso che serve per contrassegnare qualcosa.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: La cintura di sicurezza può salvarti la vita. Allacciarla è un piccolo gesto, ma fondamentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la scelta migliore. Ma

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo dire a quella signora che dice che noi giovani italiani non facciamo lavori che fanno gli stranieri. No, sono gli stranieri che accettano paghe che gli italiani non accettano, perché accettano paghe da fame in quanto non hanno nulla, e sono disposti ad accettare anche paghe da fame che noi italiani, che abbiamo una casa da mantenere, tasse da pagare o senza nessuna giustificazione, non possiamo vivere con 100 euro, 120 euro a settimana per quanto si prendono loro. Non possiamo vivere, questo è sfruttamento. Quindi non sono gli italiani che non vogliono fare un determinato tipo di lavori, sono gli italiani che non accettano un certo tipo di salari che loro accettano e di conseguenza rubano il lavoro.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: sarà.
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 17:53.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È morto a 86 anni Peppino Di Capri nella sua amata isola dopo una lunga malattia da champagne a Roberta Saint-Tropez Twist, alcuni dei suoi successi in oltre 60 anni di carriera. Napoli piange la sua scomparsa, il ricordo su X del sindaco Gaetano Manfredi. I funerali domani pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano in piazzetta. Terza ondata di caldo africano in Italia, città bollino rosso, Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna, previsti per domani 43 gradi. Sport, Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic, domani contro il tedesco Zverev insegue il bis a Wimbledon.
2: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
1: Mondiali, Francia-Spagna in semifinale, stasera ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia, Argentina-Svizzera. È tutto da Gianni De Gaetano. Buon weekend.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Pooh.

0: Un giorno insieme con i Pooh torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, rispondo a quel ragazzo che ha fatto di tutta l'erba un fascio dei ragazzi che non vogliono lavorare. Non è vero. E poi io gli vorrei chiedere, ma tutto l'anno raccoglie i pomodori e le olive? E quando deve chiedere un mutuo glielo danno perché raccoglie pomodori e olive? Il fatto sta che anche se lo trovi lavoro, le grandi persone che ti dicono ti faccio il contratto, lavori 12 ore al giorno, però ti faccio passare come se ne fai 4 di ore. Radio Margherita, c'è bisogno di lavoro, lavoro serio e pagato, pagato e non 2-3 euro all'ora. Ciao Radio Margherita, sei sempre la radio preferita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 18:24.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Sapete perché i carabinieri quando vanno al cinema si siedono sempre in fondo? Perché ride bene chi ride per ultimo.
2: L'angolo del sorriso.
4: Ti chiamo fra 5 minuti. È il più grande inganno della storia moderna.
2: L'angolo del sorriso.
3: Perché canti? Per ammazzare il tempo. Certo che possiedi un'arma micidiale.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Michele Zarrillo.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Francesca da Palermo. Volevo fare un appello al sindaco, alla RAP, che mandano già le belle cartelle di 400 euro all'anno di netturbe, di andare a guardare che cosa c'è a Piazza Don Bosco, davanti il Don Bosco, di bottiglie di netturbe, tutta la via Lazio, foglie, non si può camminare, si deve camminare in mezzo alla strada. Ma dico, tutti i netturbini dove sono? Dove ci sono portiere che puliscono? Allora le strade un pochino sono passabili, ma dove non ci sono portiere, dove non c'è nessuno che pulisce, dove sono i netturbini? Che cosa paghiamo a fare tutta questa netturbe?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: scattare una foto.
1: Radio Margherita.
2: Solo musica italiana, la nostra passione, con le Cao Margherita, è pura emozione.
3: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.

0: No?
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 18:55.

0: Massimo Ranieri.
1: Se bruciasse la città, da te, da te, da te io correrei.
0: Questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: marchette. Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Dalla città di Firenze mi chiamo Sandro, faccio questo appello e spero che lo legga, lo capiscono in tanti. Io ho un figlio disabile e prende 320 euro al mese e ha 45 anni. Pensano a tutto, il governo ha detto, ma non penserà a aumentare un pochino la cifra a questa povera gente che non sa come vivere?
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
0: Michele Zarrillo.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Michele Zarrillo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: L'acrobata. La notte dei pensieri. Non è finita.
3: Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
2: Don Bacchi, l'immensità.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 19:32.

0: L'uguaglianza di genere non è un favore, è un diritto. Combattiamo per un mondo più giusto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Lucio Battisti. Innocenti evasioni.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Riccardo Fogli, La tenerezza 93.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 19:52.

0: Un giorno insieme con i Pooh. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Vilma Goic, il profumo dell'erba. Il profumo.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta l'amore.

solito segno all'istinto bestiale. Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Panico da Pomigliano, io sono sempre stato un drogato di Radio Margherita, sempre, come lo sono di la Meloni, di Salvini e di Berlusconi. Però dico io, il governo dovrebbe essere come un capo di famiglia. Se un genitore ha 5 figli e 2 lavorano e 3 non lavorano, come può essere che questa famiglia non va mai avanti? Così è pure l'Italia. Se 2 milioni lavorano e portano tasse, contributi e tutto il resto, e la rimanenza non lavora e noi dobbiamo pagare a queste persone che non lavorano, l'Italia va sempre dietro, non va mai avanti. Io sono un imprenditore, da 13 anni ho sempre lavorato. Lavoravo la giornata, poi mi sono messo per conto mio, adesso non mi lamento, vado bene, sto bene, però pago tasse su tasse che mi fanno morire, questo non è giusto. Se l'Italia va così, va sempre indietro, va mai avanti, ve lo dico, io vi richiamerò di nuovo per dirvi altre cose, però vi dico che questa cosa così non può mai funzionare, mai.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 20 e 26 minuti.
1: E se fossi un pittore?

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Giuseppe Vassallo da Palermo. Olio fotoso e padella spugnata, che significa olio sporco e padella bucata. Significa praticamente che non serve a niente. Anzi no, quando due si uniscono praticamente non servono nessuno dei due, quindi non possono produrre niente. Un bacio, saluti a tutta Radio Margherita.
4: E poi volevo fare il proverbio genovese che dice sono senesi, parlo sceo, sfinzi i denti e riso reo. Sono genovese, parlo chiaro, stringo i denti e rido di rado. Grazie.
5: Siamo Puglisi Adriano, sono siciliano e la sto chiamando del Baden-Württemberg della Germania, ascolto Radio Margherita che è favolosa, e il proverbio del giorno è detto in siciliano: se lasci la vecchia per la nuova, sai chi lasci e non sai chi trova. Sarebbe a dire, se lasci la vecchia per la nuova, sai cosa lasci e non sai cosa trovi. Un abbraccio a tutti gli italiani e un bacione dalla Germania. Ciao Adriano.
6: Sono Laura da Sanremo. Il mio proverbio non è un proverbio, è una cosa che mio marito mi ha insegnato appena ci siamo conosciuti. L'orgoglio è una merce di lusso, non tutti se lo possono permettere.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Grazie Radio Margherita, sono Franco da Sassari e vorrei fare una piccola domanda, piccola ma molto importante, specialmente alle femministe di quel gruppo Non Una di Meno, quelle che l'altro giorno hanno assaltato la sede di Provita gridando vergognosamente vi bruceremo tutte dentro. Le faccio una semplice domanda, come mai non si sono mosse quando altre ragazze sono state uccise da immigrati di colore? Perché? Domanda semplice, ma vorrei una risposta attraverso anche Radio Margherita. Grazie a te sempre Radio Margherita, che a noi maggioranza silenziosa ci fai esprimere la nostra opinione. Spero che mandiate questo mio messaggio più volte. Grazie, ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita Notizie.
2: È morto a 86 anni Peppino Di Capri nella sua amata isola dopo una lunga malattia da champagne. A Roberta, Saint-Tropez, Twist, alcuni dei suoi successi. In oltre 60 anni di carriera, Napoli piange la sua scomparsa, il ricordo su X del sindaco Gaetano Manfredi. I funerali domani pomeriggio nella chiesa di Santo Stefano in piazzetta. Terza ondata di caldo africano in Italia, città bollino rosso, Firenze e Perugia, nelle zone interne della Sardegna, previsti per domani 43 gradi. Sport, Jannik Sinner travolge in 3-7 Djokovic e domani contro il tedesco Zverev insegue il bis a Wimbledon.
3: Mi ritrovo di nuovo in una finale slam, però poteva succedere come non poteva succedere, no? Lo affronto in modo tra virgolette naturale e cerco di solo di dare il mio massimo, no? Sto giocando una stagione ottima perché ho vinto tanti tornei, ho perso poche partite, ho tutto un processo per diventare un giocatore migliore.
2: Mondiali, Francia-Spagna in semifinale, stasera ultimi due quarti, Inghilterra-Norvegia, Argentina-Svizzera. È tutto da Gianni De Gaetano. Buon weekend.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 20 e 57 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Salve, sono Lino Pappalardo e chiamo da Bari. Ascolto Radio Margherita ben volentieri perché mi dà la possibilità di ascoltare tutta la storia della musica italiana, da quella che è stata la prima canzone italiana fino all'ultima di oggi. Ancora grazie a Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la storia della musica leggera italiana, anche a Bari.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Pooh.

0: Un giorno insieme con i Pooh. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
0: Mario Zelinotti. Un colpo.

0: con Massimo Ranieri.
1: Se bruciasse la città,
0: questa domenica dalle ore 10 e in replica dalle ore 20 solo su Radio Margherita.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Allora, io sono un ascoltatore della vostra radio. Un paio di giorni fa ho fatto ho detto quello che sentivo di dire al riguardo di chi ha ricevuto in eredità una casa dai genitori che hanno pagato, lavorato e sudato per poterla avere, e abbiamo pagato oltre alla successione di circa 7 milioni di lire ciascuno, siamo in 6 e ognuno di noi ha pagato questa successione, e poi ci ritroviamo a distanza di 23 anni ancora, tutti gli anni stiamo pagando l'IMU per questo bene indiviso. Ma insomma, questo Stato ti sta portando via il lavoro che hanno fatto i tuoi genitori, e quello che sei riuscito a fare te lo riporta via nel giro di 3 generazioni. Mi sembra che questo non sia giusto. Un caro abbraccio a tutti, buon lavoro, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 21 e 24 minuti.

Gino Paoli è nato a Monfalcone in provincia di Gorizia il 23 settembre 1934 ed è stato un cantautore italiano. Faceva parte della cosiddetta scuola genovese con Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Umberto Bindi, movimento che ha rivoluzionato la musica italiana negli anni 60, introducendo testi poetici, intimi e riflessivi. È stato considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana. Ha scritto e interpretato brani di vasta popolarità. Ha partecipato a 5 edizioni del Festival di Sanremo. Ha composto musiche per colonne sonore di tanti film. Tante canzoni scritte da Gino Paoli sono state interpretate o reinterpretate da colleghi di rilievo nazionale e internazionale, anche molto distanti dal suo tipo di approccio musicale. In Italia, oltre a Mina e Ornella Vanoni, tra i suoi innumerevoli interpreti si trovano Umberto Bindi, Luigi Tenco, Gianni Morandi, Carmen Villani, Patti Pravo, Franco Battiato, Marco Masini, Franco Simone, Zucchero. Gino Paoli è stato un precursore della canzone d'autore italiana. I testi dei suoi brani sono profondi e introspettivi. Spesso parlano d'amore, malinconia, tempo e memoria. Caratterizzate anche da influenza jazz, evidente nelle armonie e nelle collaborazioni. Paoli ha lavorato con musicisti jazz di alto livello. Nel 1987 Paoli si presenta alle elezioni politiche, venendo eletto come deputato fra le file del Partito Comunista Italiano. Ha ricoperto inoltre anche il ruolo di assessore alla cultura nel comune di Arenzano. Nel 2007 in un'intervista all'Espresso ha dichiarato: «Sono anarchico da sempre. Il gene dell'anarchia l'ho ereditato da mio nonno». Il 20 febbraio 2015 viene iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Genova per evasione fiscale. Gino Paoli è morto a Genova il 24 marzo 2026, all'età di 91 anni. Dopo la cremazione, le ceneri sono state disperse in mare, come da sua volontà. Fra le sue più belle canzoni ricordiamo Che cosa c'è? Un altro amore. Sapore di sale. Il cielo in una stanza.

0: Radio Margherita ha presentato
1: Canzoni sopra le nuvole.
0: Oggi abbiamo ricordato Gino Paoli.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Il femminismo non toglie diritti a nessuno, li garantisce a tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.
2: Radio Margherita.
3: Profeti, gli occhi verdi dell'amore.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, ciao, io sono Emilio, io dico questo: danno le case gratuite a tutti quanti quelli che ne fanno domanda, passeranno degli anni, ma perché dare la casa gratis? Io mi sono privato, e la mia famiglia, sono privati delle ferie tutti gli anni, tutta una vita che ho consumato lavorando, e sono riuscito a farmi questa piccola casetta. Mi dispiace, vorrei avere una risposta in merito. Ciao Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica stabile e soleggiata sul nostro territorio. Rimonta infatti l'anticiclone subtropicale con calde d'afa in intensificazione, specie lungo il versante tirrenico, dove si sfioreranno anche i 36-37 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tipicamente estivo sui rilievi nelle ore pomeridiane. La ventilazione sarà in prevalenza debole con mari poco mossi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 21:54.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Aldo di Magheria e lascio un messaggio rispondendo a quel signore che ho sentito poco fa, che noi proprietari di case siamo dei ladri, ancor più che non lo cito in giudizio, perché questo non si può permettere di dire, perché noi paghiamo le tasse, noi paghiamo, noi l'IMU, paghiamo tutto, e glielo paga lui, ci dice a questo signore, che si mettono dentro le case abusivamente e certe volte pure vogliono picchiare i proprietari. Lo dica pure in Radio Margherita questo messaggio, che stiamo proprio abusando completamente qui in Italia di tutto.

0: ringrazio.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Mina, rose su rose. Più di

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 22:25.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Mirko Badiale? Le gioie del matrimonio cominciano con il divorzio. Sa cosa diceva Aristotele? Non ogni mascalzone è un ladro, ma ogni ladro è un mascalzone. Sa cosa diceva Antonello Venditti? Se questa vita morde, tu mordila di più.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Achille Lauro, amor.
3: Stanotte.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo rispondere a quel medico che giustamente si è risentito per dei commenti fatti qua a Radio Margherita e proponeva e ha proposto di mettere un filtro. Vorrei modestamente ricordargli che ogni filtro non è democrazia. Secondo me, io sono un semplice cittadino, non ho studiato, io non sono nessuno, però so che ogni filtro, se si applica un filtro, a mio modesto avviso, si blocca un'opinione. Anch'io a volte sento dei commenti, essendo disabile, che non mi fanno piacere, ma non è che però mi inquieto per questo. Quindi vorrei modestamente ricordargli che qui siamo in uno spazio libero, se tutti hanno il diritto di dire la loro opinione, si deve anche capire che si può anche andare incontro a qualcuno che magari non la pensa come te.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è l'11 luglio. Sono le ore 22:52.

0: Buongiorno, mi chiamo Franco, stavo da Bitonto in provincia di Bari. Ascolto tutti i giorni Radio Margherita e anche in questo momento che sto lasciando questo messaggio sto ascoltando Fabrizio De André. Voglio dire che le canzoni di Radio Margherita sono pillole di vitamina per la mia giornata. Grazie e continuate sempre così.
1: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Pooh.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Adriano Celentano, una festa sui prati.

0: piccolo uomo.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 23:25.

Servire la comunità significa costruire un domani migliore. Metti il tuo impegno al servizio degli altri. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giuseppe, chiamo da Sanremo. Volevo rispondere, dare un consiglio a quell'ascoltatrice Alessia di Milano. Dato che io ho fatto il tassista 30 anni a Milano, una volta mi stava venendo sotto una bicicletta, avevo i vigili lì vicino, gli ho detto: ma scusate, ma quello di quasi lo stiro è senza luci. Sa cosa mi hanno risposto? È senza targa, pertanto si mette il cuore in pace che ha le biciclette, i vigili non fanno niente.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Roberto Vecchioni. La casa delle farfalle.
1: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto: è tutto qui il dolore. Ma ora sento un grande caldo e un grande gelo, e chissà perché mi brucia tanto io.

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. È mezzanotte, in punto.

Un giorno insieme con i profeti. Torna fra un'ora.

0: preferita musica italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Gianni Meccia.

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buonanotte con Gianni Meccia.
1: Pissi pissi bau bau, pissi pissi bau bau, pissi pissi bau bau,

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Gianni Meccia.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: La cabina, Il barattolo, Pissi pissi bao bao, Sole non calare mai, L'ultima lettera, Il pullover.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Negramaro.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. È mezzanotte e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Franco Califano. Bimba mia,
1: ti ho costruita donna piano piano, sperando di poterti avere sempre.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Senza il buon senso non c'è vera virtù.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita.
0: Albano, di rose e di spine.
2: Che cosa resta del

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, volevo rispondere alla dottoressa che dice che non è tanto pagare 90 euro per una visita intramenia. Il problema è proprio che la sanità non dovrebbe essere privata, e questo è il vero problema. Che poi lei abbia studiato e si merita tutti i rispetti è un altro discorso. Salve.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: la più bella musica leggera italiana.
1: Alessandra Amoroso, La gente non sei tu.
2: Guarda.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 12 luglio. È mezzanotte e 52 minuti.

0: Sono Pippo, chiamo in un paesino della provincia di Enna, si chiama Gira. Oddio, cosa ho detto? Adesso mi riconoscono un po' tutti. Beh, fa niente. Perché ascolto Radio Margherita? Beh, ascoltatemi tutti. Io ho la moglie più brutta che c'è ad agire. Ho un lavoro che è il più brutto che c'è ad agire. Io sono il più brutto di agire. La macchina è la più brutta che c'è ad agire. Ma mi volete concedere almeno una cosa? Di ascoltare la radio più bella che c'è in Italia, Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la radio più bella che c'è in Italia, anche ad Agira.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Profeti.

0: Un giorno insieme con i profeti. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: 00 30 34 64. Giordana Angi, piano piano.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai. Tutto passa.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Più si sono confrontati oggi Giorgia e Ornella Vanoni. Confronti
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita,
1: la tua radio pre-

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Gabriele e chiamo dall'Aquila. Innanzitutto voglio ringraziare Radio Margherita perché ogni giorno mi accompagna con la sua musica. Il consiglio da lasciare è più che altro rivolto a tutte quelle persone che ogni giorno si lamentano della nostra situazione, dicendo che in Italia non ci sono opportunità, c'è il degrado sociale, i politici sono corrotti, eccetera eccetera. A tutti questi vorrei dirgli semplicemente che l'Italia è solamente uno dei tanti paesi dove ci sono questi problemi, anzi anche in quelli dove sembra che navigano nell'oro, in realtà sono messi ancora peggio di noi, tra cui per esempio anche gli Stati Uniti. Basti vedere che là c'è un enorme problema di degrado sociale e crisi economica, ma così come anche in America Latina, che lascia perdere, come per esempio Venezuela, l'Argentina o ancora in altri posti come l'Asia dove ci sono dittature. Quindi a tutti questi vorrei dirgli semplicemente di lamentarsi un po' di meno e godersi più che altro quello che hanno, perché come dice il detto, mal comune mezzo gaudo. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Chiara, ruba l'amore.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Bere ogni giorno del succo di mirtillo aiuta a prevenire e curare le infezioni del tratto urinario.
0: I consigli della nonna.
1: Le verruche cutanee sono molto comuni e ci sono diversi rimedi della nonna per rimuoverle. Iniziate strofinando uno spicchio d'aglio sulla verruca, oppure una pasta a base di bicarbonato e olio di ricino. In alternativa potrete anche versare del succo di arancia o limone sulla verruca o strofinare con dell'ananas.
0: I consigli della nonna.
1: Un rimedio per le scottature è quello di applicarvi sopra dell'aloe vera. Sentirete immediatamente sollievo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Il tuo tempo può essere il dono più prezioso per chi ha bisogno. Fai la differenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Vorrei rispondere a un radioascoltatore che parlava della differenziata e dice che lo Stato non riconosce niente. Non è vero. Se tu fai la differenziata e la porti all'isola ecologica, sulla bolletta della spazzatura viene riconosciuto il 40% in meno, quindi qualcosa lo Stato ti rimborsa anche sotto forma del comune dove tu abiti. Ok carissimo, buona giornata. Radio Margherita, sei la nostra vita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 12 luglio. È luna e 51 minuti.